0: questo orario qui. Il terzo motivo, Pippo, è che per la prima volta ho ricevuto una scaletta e non l'ho inviata. Da Anna Chiara, grazie.
1: Perché ricordiamo che Lucilla, oltre ad andare in onda, insomma, con il suo programma, lei è autrice di Max e Max.
0: Esatto, anche
1: e
0: un po' badante.
1: Dei Corrieri di Kiss Kiss. È un po' badante di tutti e quattro, dei due Max e dei Corrieri. Ma veniamo a Torino. Io devo salutare la città.
0: Tutto.
1: Sì, devo salutare la città di Torino. Venerdì mattina abbiamo fatto il Pippo Pelo Show. Partiamo dal venerdì da Torino ed è stata un'accoglienza. Ho il cuore immerso nella gioia. Sai, immagina un barattolo gigantesco di gioia, mettici il mio cuore dentro, perché vedere tutti quegli ascoltatori che si fermavano e hanno fatto anche chilometri a piedi, perché la piazza è abbastanza lontana dai parcheggi per le auto, per cui per venirci anche solo a salutare venerdì mattina prima di andare al lavoro è stata un'emozione molto grande, molto bella.
0: Ah, io ho visto tutto sui social, guarda, ma si percepiva tanto che voi eravate contentissimi di te, Adriana, ma che gli ascoltatori hanno partecipato in un modo come poi fanno ogni mattina
1: come
0: inviando
1: ogni
0: messaggi.
1: Mattina, come fanno sempre, insomma, sono stati molto molto carini ed è stata un bel, diciamo, preludio a quello che poi è accaduto sabato sera.
0: Ecco.
1: Piazza Castello stracolma, decine di migliaia di persone che hanno assistito al Kiss Kiss Way, alla prima tappa, con tantissimi artisti da
0: che
1: Annalisa.
0: Ti chiamavano lì da sotto, anche
1: sì.
0: I fan del Pippo Pelo Show,
1: sì,
0: che bella questa cosa.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, devo dire che insomma è sempre molto emozionante quando il pubblico comincia a urlare il tuo nome. Noi non siamo cantanti, siamo dei conduttori radiofonici, sì. E quando il pubblico urla il tuo nome vuol dire che un po', diciamo, qualcosa l'hai fatta.
0: Ma
1: hai lasciato nel cuore delle persone.
0: Perché siete degli amici, poi anche degli ascoltatori, quindi loro vi hanno nel cuore, forse anche a volte più dei cantanti, degli artisti.
1: Assolutamente meraviglioso. E il concerto, diciamo, da Annalisa Dito nella Piaga, da Fra Quintale a Francesco Gabbani, insomma, sono stati veramente tanti gli ospiti che sono saliti su quel palco e li ringraziamo tutti. Ce ne saranno altre di tappe.
0: Eh sì, ricordiamo: 12-13 giugno Baia Domizia, 26-27 giugno Viareggio, 10-11 luglio Pescara. Queste le prossime tappe del Kiss Kiss Way. Poi tra l'altro domani sera al 158 del Digitale Terrestre, ovvero Kiss Kiss TV, potremo vedere anche quello che è accaduto.
1: Domani sera ci sarà il concerto sia in radio che in TV, sia su Radio Kiss Kiss che sul canale 158, e quindi vedrete tutte le esibizioni, tutti i vostri diciamo beniamini, gli artisti che amate, che adorate per questa estate 2026, saranno tutti con noi su quel palco. Detto questo, poi a luglio, a fine luglio, si vedrà su Sky 1, su TV 8 e su Now TV, potrete vedere appunto in due puntate le evento di Torino. Comunque, insomma, detto questo, noi vi aspettiamo le prossime tappe, la prossima, come tu hai detto, Lucilla, Baia Domizia.
0: Ricordiamo
1: i giorni, quali sono?
0: Giorni 12-13 giugno, Baia Domizia, quindi già tutti pronti.
1: Adesso diamo una dimostrazione a Lucilla di quanto siete belli, cari ascoltatori, mandatele un grosso in bocca al lupo, prima che se la faccia addosso.
0: È vero, dai.
1: No, perché quando tu entri in un programma di un altro, non è che lei non è di primo pelo, ci mancherebbe, però entra in programma di altre persone. Insomma,
0: ma
1: ci
0: sono
1: vai
0: anche molto timorata. Perché so che Adriana magari potrebbe star guardando.
1: Adriana ha a casa una bambolina. Adriana sta dormendo col culo proprio all'aria, come si dice alle
0: giusto,
1: mie parti.
0: Dai, se lo merita.
1: Perché si è presa un giorno di vacanza. Quindi Adriana però ha fatto in modo che qualcuno le portasse una bambolina di pezza con le tue sembianze. E su questa bambolina ha posto degli spilli.
0: Infatti c'è un po' di mal di schiena.
1: Sì, sì, sì. E lo sta facendo tuttora. Vedi se ti fa male la gamba
0: sì,
1: adesso.
0: Sì, infatti la caviglia.
1: Il piede destro come va?
0: Esatto, un po' di dolorini.
1: Sta mettendo gli spilli, quindi la salutiamo e la ricordiamo così. E allora 347 490 0042, mi piacerebbe sentire anche qualcuno di Torino o comunque che sabato sera era a Torino ad assistere al Kiss Kiss Way. Grazie mille, grazie, andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: È il mio corpo che cambia nella forma e nel colore, è in trasformazione, pa, pa, pa, ra, pa, ra, ra.
0: Ma che bello, mi sembra che si tratti dei Lit Fiba con Il mio corpo che cambia.
1: Si tratta proprio di loro.
0: Ma sai che con questa cosa della doccia stiamo anticipando anche un po' l'argomento di cui parleremo tra poco?
1: È
0: perché c'ho delle dritte da una ricerca, dei numeri, dei dati, ti dico tra poco.
1: Ne abbiamo proprio bisogno di docce d'estate.
0: È vero, vero.

0: Sì, chi è?
1: Buongiorno Pippo e buongiorno Lucilla. Buongiorno. Lucilla, stai tranquilla. Noi siamo un pubblico, siamo degli ascoltatori accoglienti.
0: Ascoltatori accoglienti, hai visto?
2: Come l'ha detto bene.
0: Nella community del Pippo per lo show su Radio Kiss Kiss oggi entra Lucilla e il pubblico la accoglie con affetto. Prego. Oh.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Lucilla.
2: Ciao.
3: Sono Paola da Cagliari, sto andando a lavoro. E un in bocca al lupo a Lucilla perché te la stai cavando benissimo. Baci, buona giornata.
0: Ragazzi, ma qui siamo in mano all'arte. Allora, Lucilla, io ieri in gelateria a Torino facevo una fila per mangiare un gelato e davanti a me ho beccato uno che evidentemente aveva sofferto molto il caldo di quella giornata torinese che era veramente rovente. E devo dire che quel caldo che lui aveva beccato aveva prodotto degli effluvi che in coda all'interno di una gelateria al chiuso, devo dire, mi hanno fatto molto male.
2: Come sei bonton con gli effluvi.
0: Io vorrei che in Italia la gente migliorasse il proprio rapporto con l'acqua d'estate soprattutto.
2: Sì.
0: Perché molti purtroppo questo rapporto un po' lo dimenticano. Una ascoltatrice che è venuta a salutarmi ha premesso: guarda, sono sudatissima ma ti voglio abbracciare. Mi ha abbracciato.
2: Quindi sei andato in apnea. Tutto chiaro, almeno ti aveva avvertito, quindi è stata brava. Però voglio dirti una cosa, ecco, noi italiani siamo un paese, un popolo molto pulito, ma non siamo quelli che si lavano di più al mondo. Secondo una ricerca, sono i brasiliani quelli che si fanno più docce al mondo.
0: Secondo me li sudano come che, no? Sarà molto umido.
2: Guarda, io quando sono stata a Rio, i local mi dissero: noi abbiamo due stagioni, inverno e inferno, perché l'estate da loro è un inferno, e l'inverno comunque è estate, perché ci sono 25 gradi,
0: 25
2: quindi è ovvio
0: gradi.
2: Che si facciano almeno due docce al giorno, questa è la media.
0: L'inferno è quando proprio l'umidità raggiunge picchi altissimi e diventa molto molto
2: 40
0: fatico.
2: 40 gradi.
0: Quante docce al giorno ti fai, Lucilla? Non mentirmi.
2: No, io devo dire una. E soprattutto c'è una cosa, se c'è un dermatologo all'ascolto, io so che più di una doccia fa male.
0: Non ha come in jam.
2: Fa male la pelle.
0: No, perché c'è gente che veramente con sta scusa.
2: Ma non è una scusa, cioè rovina la pelle.
0: Tipo,
2: non lo
0: trovi
2: so,
0: quelli: no, io non uso i deodoranti perché rovinano la pelle.
2: No, questo vale retro.
0: Trovi quelli che dicono: no, io faccio la doccia senza sapone perché sennò.
2: No,
0: io vado a lavare.
2: Non esageriamo.
0: Mi dovete lavare. Fischetti, hai capito?
2: No, tu quante docce fai, scusa?
0: Ma una al giorno, certa. Però, per esempio, a Torino faceva molto caldo e ci sono state giornate in cui ne ho fatte tre. Mai successo nella mia vita. Ragazzi, noi del sud, è vero che soprattutto che viviamo nei pressi del mare, siamo abituati anche noi al caldo, ma il caldo nostro è diverso. Cioè vai in una traversina, c'è un po' di vento, rinfresca tutto.
2: Così a prendere il vento.
0: Non c'è quell'afa delle grandi città del nord dove d'estate diventa veramente faticoso.
2: È vero, ma poi tu prediligi la doccia la sera o la mattina? Perché io questa cosa non l'ho mai capita. Io se mi faccio la doccia la sera poi esco. Perché la doccia mi sveglia.
0: Sì, la doccia sveglia. Però io la faccio verso le 8:30, la sera alle 7:30, 8:30.
2: Perché la mattina
0: perché alle 10:30 vado a letto. Okay. Sì. E la mattina non ci riesco. È più forte di me, non ci riesco. Se mi sveglio, tipo il sabato mattina, che mi sveglio con tutta calma, alle 11:10 faccio la doccia. Ma durante la settimana, la sera, perché poi mi. Diciamo sveglia un po', ma per un paio d'ore dura l'effetto, il tempo di arrivare alle 10:30 che vado a letto.
2: Ok, no, io invece la mattina, perché sennò riesco a svegliarmi. Ma c'è anche un altro dato in questa ricerca che ti voglio raccontare. Noi italiani però siamo imbattibili sul bidet. Ok, mi ha incuriosito una cosa. Il 95% degli italiani ha il bidet. Ma questo 5%, c'è un rappresentante di questo 5% all'ascolto che non ha il bidet a casa?
0: Che non ha il bidet a casa?
2: Perché io sto facendo la ristrutturazione, l'architetto fa la casa intorno al bidet. Cioè tu hai il bidet al centro.
0: Io sono stato a vedere la ristrutturazione a casa di Lucilla. Cioè appena entri un bidet sistemato.
2: È enorme, così appena entri c'è il bidet.
0: Dico, ma perché? E lei ha detto: no, noi siamo così, ce l'abbiamo spesso.
2: Nel bidet ce l'abbiamo. No, davvero, se il 95% è il bidet, il restante 5% avrà origini straniere.
0: Ma
2: avrà
0: chi sono
2: un nonno
0: sti
2: francese.
0: Che
2: non però mi spiego.
0: Vorrei capirlo anch'io.
2: Non è possibile.
0: Allora, 347-490-0042. La domanda è facile. Quante docce vi fate al giorno? Adesso il caldo è partito. Durante il giorno, stamattina era freschetto, 21 gradi, si poteva stare. Però durante il giorno, quando il sole riscalda, lo fa molto bene in questo momento. Quindi quante docce in genere vi fate in una giornata? E se non ve le fate, ragazzi, vi prego, comunicate con noi.
2: Non scriveteci.
0: No. No, no, io voglio sentire anche la verità. Quindi siate sinceri, se dite tipo la faccio un giorno sì, un giorno no, la faccio una volta a settimana.
2: Giusto.
0: Sai che mio fratello fa il dentista e quando disse a una, a una paziente di un paesino, disse: signora, i denti, la, l'igiene dentale è la prima cosa, li dovete lavare. E la signora disse: dottor, ma dove sta il tempo?
2: Ma dai,
0: sì,
2: ma davvero?
0: E disse: la domenica è la prima cosa.
2: No, non ci credo,
0: esatto,
2: mamma
0: quindi
2: mia.
0: Quindi c'è la gente che... le,
2: aiuto.
0: Beh, esatto, quindi 347-490-0042. Grazie.
2: Aspettiamo.
0: Aspettiamo, vai. Aspettiamo subito. Ci sono piaceri che non tieni per te. Il primo sorso al mattino, la pausa con chi ami o quel momento in cui basta uno sguardo e due tazzine.
2: Con le sue miscele intense e avvolgenti, caffè Motta è il gusto che chiama e si condivide.
0: Caffè Motta, ti voglio bene.

0: Madame Marrakech, volevo capire, bravissimi entrambi, è bellissimo sto pezzo.
1: Vero? Coppia allora, d'oro come noi un po'. Coppia
0: abbiamo
1: d'oro.
0: Parlato di questi brasiliani così pulitoni che si fanno tre docce al giorno, è vero Carlos? Sì. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ciao. Ciao.
0: Carlos da Pistoia, benvenuto su Radio Kiss Kiss, ma brasiliano di dove?
2: Sono di Minas Gerais, ma ho vissuto a San Paolo.
0: San Paolo del Brasile, dove è nato mio padre e dove vivevano i miei nonni.
1: Veramente?
0: Certo.
1: Non lo sapevo.
0: Sì.
1: Che bello.
0: Allora, senti, quindi sei nato a San Paolo ed è vero che fate tre docce al giorno? Perché come ha detto Lucilla, avete l'inverno e l'inferno lì, vero?
2: Sì, allora, diciamo che in Brasile l'acqua non manca. Con il discorso proprio di DNA, noi andiamo a fare da 3/5/6 docce al giorno, quindi una media di una doccia ogni 11/12 ore al giorno.
0: Aspetta un momento, il nostro Fischetti che torna da un intervento al deretano ha fatto la dermatite, come si chiama? Dermatite atopica.
1: Sì, l'ha avuta dopo troppe docce.
0: L'ha avuta perché faceva troppe docce al giorno. A te aiuto. La dermatite non è mai venuta?
2: Io sì, essendo mulatto già soffro un po' di questa cosa, in più la doccia non mi aiuta, quindi
0: vedi. E allora
2: sempre la pelle
0: fa
2: secca.
0: Bene quella zozzona di Anna Chiara che ne fa una settimana. Lucilla, che cosa hai da dire?
1: T'avevo detto questa cosa, vedi, che si abbassa il pH e quindi la pelle ne risente.
0: Sì. Ma è vero che il film protettivo della pelle si distrugge con troppe docce?
1: Si consuma con troppe docce e quindi poi viene la dermatite. Però voglio chiedere una cosa a Carlos, sì. Secondo te questa cosa di fare tante docce, di essere anche molto puliti e presentabili, può sposarsi anche con la cura dell'immagine di sé che hanno i brasiliani? Perché so che per i brasiliani è importantissimo apparire sempre bene.
0: E soprattutto avere un bel culo, lo ricordiamo.
1: Infatti.
2: Allora, sì, diciamo che è una cosa un po' radicata nel DNA anche con il discorso storico, quindi... Sì. Per noi brasiliani è molto importante la cura igiene.
0: La cura igiene.
1: E l'immagine quindi, proprio.
2: E l'immagine anche, quindi cerchiamo proprio un discorso proprio di stare sempre puliti fuori e dentro.
0: Bellissimo.
2: Per esempio le donne si lavano i capelli e so che le donne capiscono il discorso dei capelli. I capelli nemmeno se li asciugano, cioè, ovvero li asciugano all'aria aperta.
0: Li asciugano all'aria aperta e poi fanno il famoso samba quando escono di casa. Nell'iconografia la donna brasiliana esce di casa e balla.
1: Facendo la samba così.
0: Eccola.
1: Vai!
0: Sono le 8 del mattino, si va al lavoro?
1: Tipo, si vede che hai origini brasiliane.
0: Si vede, I miei amici mi prendevano in giro, dicevano che ero l'unico brasiliano che non sapeva giocare a pallone.
1: Mannaggia, però sei ballare. Anche
0: siamo
1: tu,
0: due,
1: anche Carlos.
0: Carlos, grazie mille per essere stato con noi. Kiss Kiss a te.
1: Ciao.
0: E ascoltaci sempre, grazie. Ciao. E dal Brasile andiamo a Torino dove c'è Maria. Buongiorno.
1: Ciao Maria.
3: Buongiorno.
0: Maria è stata sia venerdì a vedere il Pippo Pelo Show, sia sabato a vedere il Kiss Kiss Way in Piazza Castello. Maria, vogliamo i tuoi feedback.
3: Cosa ti devo dire?
0: Maria?
1: Si è emozionata troppo.
0: Cosa ti devo dire? Poi non sentiamo più niente.
3: No, è tutto bello, tutto meraviglioso. È stata un'esperienza veramente incredibile, inaspettata, veramente.
0: Veramente, ti sei divertito. Quante ore hai passato con noi in due giorni? Cioè, un bel po' di ore della tua vita,
3: allora,
0: giusto?
3: Allora, vabbè, 2 ore piene venerdì mattina e poi tutto il concerto sabato sera.
0: Quanto è stato bello il concerto? Quanto era bello il nostro palco? Di la verità.
3: Bello, è bello, veramente bellissimo.
0: E poi
3: veramente.
0: Avete quella piazza a Torino, Piazza Castello, che è veramente bella, devo dire la verità, stupenda.
1: Ma poi il logo proiettato sulla mole, il logo di Radio Kiss Kiss, magico.
3: Bello. Tutto bello, veramente, tutto bello.
0: Vieni a vedere anche il tour a Baia, Domizia, a Viareggio e a Pescara.
3: Magari.
0: Prenditi le ferie, Maria.
3: Mi hai preso le ferie. Guarda, oggi sono già a casa. casa per il ponte, faccio il ponte.
0: Vedi, che bello. Okay.
1: Come
0: che
1: Adriana, bello. Come Adriana.
3: Esatto, come Adriana. No, no. Allora, Maria, giorni, purtroppo,
0: lo
3: no.
0: faccio con te e lo faccio a nome di tutta Radio Kiss Kiss. Ringraziamo tutti voi ascoltatori fedeli di questa radio per essere stati così al nostro fianco a Torino ed essere venuti a vedere il concerto, e anche ai torinesi che c'erano, che erano davvero tantissimi come te. Maria, grazie davvero. Beh, con
3: grazie.
0: Tutto il cuore. Grazie davvero.
3: Kiss
0: a te, baci.
1: Kiss a te, ciao Maria.
0: Grazie, ciao. Prego, Fischetti, chi abbiamo?
4: Fai la doccia la sera, la mattina non fai la doccia, non mi sembra una cosa... Io la faccio la sera la doccia, ma la faccio anche la mattina. Proprio non riesco a non farla la mattina, perché anche se l'ho fatta alle 2 di notte, sembra che dopo la mattina quando mi sveglio, se non faccio la doccia mi sento sporco.
0: No, però aspetta,
1: ti stai redarguendo un po', esatto. È polemico.
0: Io non ho detto che la mattina non mi lavo. Puoi mettere un rumore dell'acqua, per favore? Fischetti, ce l'hai?
1: Allora, sciacqua tipi.
0: Sì, questo sono io la mattina alle 5.
1: Ecco. Così, con questo, con le mani. Cos'è questo movimento? Che ci sta guardando al 158 movimento, che ricorda il...
0: No, sì. È un po' vulgare. Ma scusa, quando lavi per esempio le ascelle, non fai così?
1: Sì, così. Esatto.
0: Come... Quando lavi i piedi, non fai così intorno ai piedi?
1: Certo.
0: Quando lavi
1: la
0: parte centrale, non fai così?
1: La sciacqua, come le pesche che
0: le sciacqui. Ah, ma ci fate una bella sciacquata.
1: Mamma mia, un pulitone.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Lucilla.
1: Ciao.
5: Stamattina alle ore 6 io ero in doccia.
0: La vedi?
5: La faccio mattina, la faccio alla sera, la faccio ogni volta che mi sento veramente appiccicata. Sono anche una che va alla ricerca dei deodoranti super ecologici, ma che non fanno puzzare le persone, perché detto l'uomo ha da puzzare, ma fino a un certo punto.
0: Ma fino a un certo punto, ma poi
1: sì.
0: Ci
1: sono delle cose biologiche, dobbiamo dirlo, che non profumano. Cioè, è proprio quello il principio di essere salubri, per carità, però
0: anche,
1: non
0: anche,
1: profumano.
0: Soprattutto per chi lavora alle 7 del mattino in onda su Radio Kiss Kiss, stamattina siamo tutti a debita distanza.
1: Meno male che siamo così lontani. Cioè, mandami una cartolina.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Antonino da Milano. Io devo dire che le docce le ho sempre fatte.
0: Sto facendo giochi
6: due. Diciamo al giorno, specialmente d'estate.
0: Due docce.
6: Quindi il fatto che possa fare male alla pelle, non saprei.
0: Due docce al giorno va bene, insomma, d'estate.
1: Ma guarda,
0: ci può stare, dai.
1: C'è anche chi ha la pelle come il cuoio, c'è anche chi ha la pelle più doppia,
0: c'è
1: quindi
0: anche chi
1: è soggettivo.
0: Ha la faccia come il culo, cioè,
1: voglia, quelli.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Lucilla, ben trovata. Anche se mi dispiace un pochettino che non c'è Adriana. Comunque,
0: lo doveva
7: Pippo,
0: dire.
7: Ha ragione Lucilla. Io sono stata da un dermatologo molto bravo e ha detto che bisogna farsi una doccia al giorno e il sapone usarlo solo nelle parti intime, tipo la patata e sotto le ascelle.
0: Allora, la
7: e
0: patata...
7: asciugarsi tamponandosi con l'asciugamano, con l'accappatoio.
0: Allora, sentiamo un attimo la signora se ripete gentilmente quali sono le parti anatomiche in cui andrebbe usato il sapone.
1: Sentiamo.
0: Due parti, ha detto.
7: Tipo la patata e sotto le ascelle.
0: La patata.
1: Poi c'è un po' di
0: patos
1: mentre.
0: Sì. Allora, Lucilla, puoi verificare un attimo se alla mano sinistra hai un dolorino? Sì, perché so che la bambolina voodoo di Adriana in questo momento prevede che gli spilli siano infilati nella mano.
1: Sì, perché lei voleva parlare di sciacquare la patata e non può perché è lontana. Quindi, Adriana la patata oggi è mia. E la sciacquo io, basta.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Diego e Matteo da Bologna, facciamo una doccia al giorno.
0: Okay.
9: Ma preferiremmo zero.
0: Ok, vabbè. Allora, qual è la parte che sudate di più?
1: Ah, bella
0: la
1: questa.
0: La parte in cui sudate di più. Io l'ho già detto, nell'inguine, tra l'attaccatura delle gambe e l'inguine.
1: Io
0: tu?
1: Sotto al reggiseno, in mezzo alle patate. Alle due.
7: Sotto le ascelle.

0: che bella questa comicità che mi fa sentire meglio, visto che c'è un po' di spilli da tutte le parti.
1: Da tutte le parti. Sì, Adriana sta continuando il suo lavoro.
0: Sì,
1: c'è
0: lo
1: una
0: sento,
1: Chiara che ha un collegamento diretto con Adriana, che dall'hotel continua a spingere dall'hotel 8 stelle in cui si trova in questo momento. Prima del trattamento in spa con
0: certo, benessere.
1: Si è fatta arrivare i sali di Kuala Lumpur.
0: Certo.
1: Sono venuti per lei e lei insomma si cospargerà di questi sali e poi sarà immersa.
0: E di petali di rose.
1: Sì, in questa piscina. Abbiamo Roberta da Cagliari, buongiorno.
0: Ciao.
2: Ciao ragazzi, ciao Lucilla.
0: Buongiorno.
2: Piacerissimo.
1: Senti Roberta, Lucilla da farti una domanda scomoda.
0: Allora, Roby, vogliamo sapere, perché abbiamo aperto questo argomento prima, ma tu qual è la parte del corpo che ti suda di più?
2: Allora, in mezzo agli airbag, posso
0: vedi,
2: dirlo molto elegantemente.
0: Ah,
1: lei suda in mezzo alle... Ma pure tu lo
0: pure
1: tanto,
0: io, sì, in mezzo, però posso essere indiscreta, Roby, tanto qui siamo una grande famiglia, no? Mi sembra di capire, nel Pippo Pelo Show.
1: Lo siamo, che ti sembra di capire?
0: No, vabbè, perché io arrivo oggi, non voglio entrare a gamba tesa come se fossi di casa, così sono delicata.
2: Fai pure la domanda.
0: Senti, lo sai già cosa ti voglio chiedere. Che taglia hai?
2: Una terza abbondanza.
0: Vedi, sì! Ci vuole la samba di prima.
2: Non ci
0: questo.
2: Sta la coppa di champagne, ci sta un'altra cosa.
0: Un bel bicchiere della birra.
1: Una delle cose più belle, la devo dire, al tour di Radio Kiss Kiss, al Kiss Kiss Way, Roberta, sabato sera, giuro, io ero lì dietro le quinte a fare due chiacchiere con Arisa. Siamo amici, sì, stavamo chiacchierando un po'. Improvvisamente irrompe Adriana nella nostra chiacchierata. Arisa la guarda, Adriana aveva un corpetto con diciamo il seno in bella vista.
0: Esatto,
1: e le dice: maronne, che belli zizze che tieni, dice ad Adriana. E fa: sono belle polpose, polpose. Adriana diventa viola.
0: Eh beh, certo, comunque è un po' imbarazzante come cosa.
2: Diciamo che insomma la stessa grandezza, un po' meno, però va
1: stessa
2: bene.
1: Grandezza anche
2: belle
1: tu.
2: Portarle. È che d'estate pesano.
0: È per questo che sudi lì, ti capisco.
1: Scusami,
0: capisco.
1: Signore, sì. Roberta e Lucilla, qualcuna delle vostre amiche donne
0: sì.
1: sta scrivendo io sudo sotto il seno.
0: Sotto, anche? Anche.
2: Però certo. Molto in mezzo.
1: Allora, stavo spiegando Roberta, io a Lucilla che sì. ho risolto il problema perché io sudo nel linguine. Quindi perché io porto gli slip, ok?
2: Ecco.
1: Quindi nell'attaccatura tra linguine e la gamba, in genere. No, ma non è una roba porno, è una roba medica.
2: No.
1: In genere io sudo lì. Quindi sono solito mettere dei fazzolettini di carta. O carta igienica che cambio all'occorrenza, perché mi dà fastidio sentire invece la carta mantiene asciutto.
2: Però
0: è vero.
2: Sei antisesso, Pippo, non fa.
1: No,
0: ma lo sa solo lui.
2: Non ti può sentire.
1: No, ma la so solo io sta cosa. Non è che se tu mi spogli adesso, non è che trovi i fazzoletti di carta. Ma ci mancherebbe.
0: Però scusa,
1: ho confessato una cosa privata che ovviamente non sa nessuna delle donne con le quali ho avuto relazioni negli ultimi 40 anni, ovvero nessuna.
0: Però aspetta, no, Robby, aspettati. Resta qui testimone di questo momento, però Pippo, perdonami, se tu c'hai una roba che ti scatta all'improvviso, una passione che ti viene mentre c'hai quei fazzoletti, che fai? Vai in bagno,
1: ma
0: ti rilevi?
1: No, Lucilla, ci sono delle tecniche che tu non puoi capire. Ci sono le tecniche per sfilare subito, voglia, sì.
2: Ne sa, Pippo,
1: no, ma
2: non
1: arriverei mai a quel momento con i
0: cioè metti che una ti spoglia così,
1: no,
0: presa dalla passione.
1: Ma tu lo sai.
0: Hai ragione.
1: Tu lo sai che ce li hai, quindi devi fare in modo che questo non avvenga così. Cioè a me ci vuole un secondo, guarda, per risolvere il problema. Aspettalo un secondo.
2: È morta quella nel frattempo.
0: Esatto, sì, di risate sicuramente.
1: Roberta, grazie.
2: Sì, grazie a voi ragazzi. Comunque ho visto che si sa Cagliari, bellissimo.
1: Ah, tu eri.
2: Complimenti, sono andata apposta per voi.
1: Ah, è vero, quando c'è stata l'America's Cup.
2: Sì,
1: la Livingston Cup. È vero,
2: siete unici ragazzi,
1: grazie.
2: Unici.
1: Grazie mille,
2: grazie
1: a te, un abbraccio.
2: Grazie.
0: Ciao
2: Kiss Kiss, ragazzi, grazie.
1: Ciao.
3: Torno Radio Kiss Kiss, sono Angelo. Faccio il commerciante ambulante, sveglia alle 5, prima doccia, torno verso le 2, seconda doccia, la sera prima di uscire, terza doccia, poi arriva la bolletta dell'acqua. Kiss a tutti.
1: Pensa che Fischetti, oltre a quel problema, diciamo, al deretano, c'ha pure la dermatite atopica dovuta proprio alle tele docce quotidiane. Quindi non
0: povero
1: ti
0: Fischetti, però sembra più giovane.
1: Sembra più giovane, è tornato con 20 anni in meno. Non so cosa. Secondo me è stato in una clinica a Merano.
0: Quella di Adriana.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Lucilla. Questa cosa che la pelle si secca o che porti un problema con lavaggi frequenti, secondo me non è sempre vera. Nel mio caso io dico che ho abituato la mia pelle a lavarmi perché mi lavo fisso almeno 3 volte al giorno e di conseguenza sto benissimo, sono sempre stata benissimo, non ho mai avuto nessun tipo di problema.
1: Vedi, allora ragazzi, oggi stiamo facendo, diciamo, anche qualcosa di pedagogico.
0: Sì.
1: Stiamo aiutando gli ascoltatori a capire che d'estate l'acqua è una cosa con cui bisogna avere un bellissimo rapporto.
0: È una cosa importante.
1: Grazie.
0: Ma poi
1: tre cose.
0: Allora, devo dirti una cosa, anzi ne parliamo tra poco. Questa cosa della doccia,
1: sì,
0: non è utile solo a lavarsi. Stare sotto la doccia aiuta anche a riflettere e talvolta ci fa anche prendere le decisioni migliori, lo sapevi?
1: A parlare da soli.
0: Parlare
1: da
0: soli
1: sola, mai?
0: Io, mamma mia, guarda,
1: io
0: certi discorsi.
1: Faccio le discussioni proprio.

0: Che carina questa canzone! Tre sono le docce, a proposito dei nostri ascoltatori che fanno mediamente, io devo dire un po' meno, tre, a tre ci arrivo raramente.
1: Ma fa male alla pelle!
0: Sì,
1: troppe!
0: Sì.
1: È arrivato però il momento dell'History Kiss.
0: È arrivato il momento dell'History Kiss.

0: Cesare, perché lei
1: parli in terza persona?
0: Sì.
1: Dai.
0: Chiedo a me stesso perché ho fatto e detto delle cose.
1: Ti dai forza. No, io invece raggruppo le idee, tipo ho fatto l'intera puntata mentre venivo qui stamattina da sola in macchina, ripetevo.
0: Era il 96, i Fugees cantavano Ready or Not, History Kiss su Radio Kiss Kiss.

0: parlando un po' da solo anch'io, mi sto allenando, tra poco sentiamo gli ascoltatori. Era del 96 dei Fugees. Allora Lucilla, volevo dire di non tirartela così tanto, da quando diciamo dicono Pippo e Lucilla anche le notizie, lei già sta chiamando le sue amiche per dire lo sai, faccio il programma con Pippo Pelo a Radio Kiss Kiss tutti i giorni.
1: Pure mamma ho chiamato.
0: Pure mamma.
1: Mamma, sto con Pippo.
0: Anche Adriana ha chiamato sua madre, ha detto aiuta.
1: Ha detto mamma ti mando una bambolina con un bionda, sai cosa devi fare.
0: Allora buongiorno, torna il Pippo Pelo Show in versione ponte.
1: Esatto.
0: E oggi con Pippo e Lucilla, anzi con Lucilla e Pippo. Allora, Luci, noi siamo pronti adesso a capire perché la gente parla da sola, no? C'è tanta gente che lo fa in auto, ci sono dei luoghi in cui si fa l'auto e la doccia.
1: La doccia, perché abbiamo cominciato questa puntata

UR Republic con Connection. Buongiorno a tutti, le 7:10 di questo 2 giugno. Io sono Benny, insolitamente in quest'ora a trasmettere, saremo insieme fino alle 9 in questo 2 giugno, giorno di festa, festa della Repubblica. Auguri a tutti e buongiorno a quelli che sono già svegli. Peraltro qualcuno mi scrive, tu hai dormito dall'inizio, insomma, perché sono andato a letto inevitabilmente prima.

ma per avere, io sempre l'ansia di non sentire la sveglia, quindi tipo alle 11 ero già a letto cercando di dormire e riposare. Qualcuno ha comunque avuto un sonno interrotto stanotte, perché a mezzanotte e 40 circa, almeno questo sto capendo dai vostri messaggi, c'è stata una scossa di terremoto, peraltro molto forte, 6.2 a 250 km in profondità, a largo della costa tirrenica cosentina ad Amantea, che però è stato avvertito in Campania, molto forte a Napoli, in Calabria ovviamente, ma anche in Puglia e in Sicilia. Quindi insomma il sud Italia comunque ha passato una notte all'insegna della scossa. Saremo insieme due ore, e visto che oggi ricordiamo il referendum di 80 anni fa, il primo aperto anche alle donne, tra poco faremo anche noi un referendum cercando di capire se almeno su una cosa tutti gli italiani sono d'accordo.

0: Comuni Immortali, la voce è quella di Achille Lauro alle 7:15 del mattino su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Buongiorno ancora a tutti da Benny e buon 2 giugno. 80 anni fa referendum fu chiesto agli italiani di scegliere tra monarchia e repubblica. Per la prima volta il voto fu concesso anche alle donne, gli italiani scelsero la repubblica. Festeggia oggi gli 80 anni da quella data, da quel 2 giugno del 46. Poi in questi 80 anni l'italiano medio è sempre in disaccordo, siamo un po' spaccati tra di noi, abbiamo sempre gusti, preferenze, pensieri diversi, insomma tante contraddizioni che contraddistinguono l'Italia, ma proveremo stamattina a mettervi d'accordo facendo una simulazione di referendum su una tematica che è una tematica sportiva, perché è stato chiesto agli italiani qual è l'evento sportivo, la vittoria sportiva ovviamente italiana, azzurra, più emblematica, più significativa di questi 80 anni, e gli italiani hanno risposto in massa la vittoria del mondiale di calcio del 1982. Vi riproponiamo l'esclamazione che è passata alla storia, quella di Nando Martellini:
1: è finito, campioni del mondo,
0: ecco.
1: Campioni del mondo, campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
0: 11 luglio 1982, questa esclamazione tre volte campione del mondo è passata alla storia, l'Italia vinse il suo terzo titolo proprio l'11 luglio 82. Per gli italiani questa è la vittoria sportiva più bella, più significativa, più emblematica di questi 80 anni. Siete d'accordo? Entriamo in cabina con la matita, sì o no, al 347 490 0042.

0: Fette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Alla ricerca della qualità.
5: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
4: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati, come il Centesimo, Max e Mega.
5: Porca vacca, non sul tappeto!

0: Ecco, confermiamo la spaccatura anche col referendum del 2 giugno 2026, referendum di Radio Kiss Kiss. Abbiamo fatto finta di essere in una cabina con tanto di matita tra le mani. Il quesito è: la vittoria sportiva più significativa ed emozionante della storia d'Italia di questi 80 anni è stata il mondiale di calcio del 1982, sì o no?
1: Buongiorno, sono Franco dalla provincia di Chieti.
0: Buongiorno.
1: Sicuramente è stato un momento storico stupendo, dove siamo stati rappresentati da un grande presidente della Repubblica e dove gli 11 in campo portavano onore e orgoglio della nostra, diciamo, Italia.
0: Beh, l'esultanza di Pertini con tanto di pipa.
2: Benny, a quella finale ci sono stato.
0: Dai.
2: Io e mio papà. Lui mi fece un regalo per i miei 18 anni e mi portò a vedere quella finale. E c'ho ancora il biglietto a casa, un'emozione indescrivibile. Ciao Benny.
0: E ti credo col il biglietto ancora conservato e dell'emozione, insomma un regalone da parte di papà.
3: Sì, certo, ero presente l'11 luglio dell'82 a Madrid, campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo.
0: Esatto, però vedi, non sono tutti d'accordo, c'è anche un no in questo senso.
4: Basta, sempre solo calcio, siamo un popolo solo orientati sul calcio. Recentemente il nostro Kimi Antonelli in Formula 1 che ne ha vinte 4 di fila, guarda il nostro Bezzecchi in MotoGP, guarda il nostro Sinner.
0: Ma non solo, direi anche Berrettini e gli altri azzurri che si stanno facendo valere in terra francese con le Angarò. C'è anche Luigi che scrive: la vittoria di Valentino Rossi su Lorenzo, il famoso Gran Premio di Catalunya del 2009. Quanto

0: Tu cosa fai questa sera? Il nostro New Kiss di Noemi. Attenzione, soprattutto nei giorni di festa, è importante scoprire e sapere le previsioni meteo, che tempo farà. Allora ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti da ilmeteo.it con la voce di Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un peggioramento dalla Francia approccia all'Italia, portando condizioni di maltempo al nord. Nelle prossime ore prime piogge sull'alto Piemonte e in Lombardia, generalmente asciutto altrove ma con velature al centro. Nel pomeriggio piogge e temporali interesseranno buona parte del nord, con possibili grandinate più probabili tra Lombardia e Piemonte, soleggiato altrove. Massime in calo, comprese tra 21 e 27 al nord, stazionarie tra 25 e 28 al centro, tra 25 e 30 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa, Italia.
5: Kiss Kiss. Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Kiss Kiss.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Kiss Kiss.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Kiss Kiss.
10: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia, che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

0: Lady Gaga Candace Runway 7:45. Chiudiamo questo primo referendum del 2 giugno. Vi abbiamo chiesto, entrate in cabina con tanto di matita. Il quesito è questo: la vittoria mondiale dell'Italia di calcio dell'82 è l'evento sportivo più emozionante di questi 80 anni?
1: Allora, io sono malato di calcio e probabilmente voto sì a questo referendum, però non posso non citare le ragazze della pallavolo di Velasco che recentemente mi hanno fatto vivere un'emozione assurda con la loro imbattibilità e con le loro vittorie.
0: Giusto, giusto, bravo.
2: Secondo me in questi 80 anni di Repubblica Italiana non possiamo dimenticare la vittoria del Giro d'Italia del grande e mitico Marco Pantani. La doppietta del 1998, Giro e Tour.
3: Marco Pantani ha dimostrato non solo tutta la sua classe, ma la sua saggezza tattica, il suo cuore e il suo coraggio. Bisogna avere nervi saldi, cervello fresco e grandi gambe. Grandissimo.
0: E ci stiamo riemozionando ancora una volta solo a sentire il racconto e la cronaca di una delle imprese di Marco Pantani. Ecco, l'Italia del calcio è probabilmente l'evento più importante, ma l'Italia ha avuto

questa è una salsa o comunque una roba latinoamericana. La testa gira, l'ultima canzone di Fred e Palmanita ed Demi Schilla. Ecco, per chiudere il discorso referendum sportivo, perché ne apriremo un altro nella seconda parte di questo programma nel 2 giugno, c'è Miche che ci ricorda, a proposito di ciclismo, anche Coppi e Bartali che insomma hanno fatto la storia di questo sport con il tricolore. Siamo perfettamente d'accordo, siamo perfettamente d'accordo anche con questo History Kiss per la serie Chi ben comincia è a metà dell'opera, singolo di debutto della cantante britannica Gabrielle, pubblicato nel 93, primo estratto del suo primo album e subito un successo enorme, planetario, e una delle canzoni più importanti pop e R&B degli anni 90. Siamo al 93, lei è Gabrielle e la canzone in questione si intitola Dreams.

0: Kiss con la voce di Gabriel, il nostro History Kiss datato 1993. Andiamo in redazione con Antonio Mercurio, gli ultimi aggiornamenti. Eccoli.
1: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Il 2 giugno del 1946, con il referendum, gli italiani sceglievano la Repubblica e inauguravano un ottantennio di democrazia e pace. Così Sergio Mattarella al Quirinale, nel tradizionale discorso al corpo diplomatico in occasione della festa della Repubblica. In un precedente messaggio ai prefetti, il capo dello Stato aveva ricordato che i valori della Costituzione vivono nell'operato di coloro che si pongono al servizio della collettività e che consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini è compito persistente nella vita della Repubblica. Quante conflitti attualmente in corso nel mondo, Mattarella ha espresso l'auspicio che a prevalere sia la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi.
2: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona.
1: Forte sisma di magnitudo 6.1, 12 minuti dopo mezzanotte, lungo la costa calabra. La scossa ha avuto origine ad oltre 200 chilometri di profondità, con epicentro in mare al largo di Amantea, avvertita in gran parte della regione, da Cosenza a Reggio, ma anche in diverse zone della Sicilia, come a Palermo, e della Campania, soprattutto al confine tra il Salernitano e la Basilicata. Nella notte, riunione dell'unità di crisi della Protezione Civile, presieduta da Fabio Ciciliano, per un primo punto sulle verifiche. Non risultano danni a persone o cose. Medio Oriente, Donald Trump riferisce via social di un colloquio con il primo ministro israeliano Netanyahu e di aver avuto da lui assicurazione che non saranno inviate truppe a Beirut e quelle in viaggio fatte rientrare. L'esercito cesserà ogni sparatoria contro Hezbollah e viceversa. Le trattative con l'Iran, annuncia Trump, proseguono. Sull'altro fronte di guerra, per un attacco russo a Dnipro, 5 morti, oltre 20 feriti, tra questi una tredicenne ricoverata in ospedale, almeno 3 in gravi condizioni. Colpita anche Kiev, con una vittima e incendi in diverse zone alla periferia della capitale. La cronaca: sono di 4 braccianti pakistani corpi rinvenuti all'interno di un'auto incendiata nei pressi di un'area di servizio sulla statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. A fare la scoperta, i vigili del fuoco intervenuti dopo la segnalazione di una macchina in fiamme. Non sembrano esserci dubbi sulla dinamica. I migranti sono stati uccisi e poi caricati sulla vettura. 2 connazionali delle vittime sentiti dagli investigatori. Lo sport: tennis, gli Open di Francia si tingono d'azzurro. Ben 3 gli italiani che conquistano l'accesso ai quarti di finale del singolare maschile al Roland Garros. Flavio Cobolli supera in 4 set l'americano Svaida. Matteo Berrettini doma 6-3, 7-6, 7-6 l'argentino Juan Cerundolo, che aveva eliminato Sinner. E poi a notte fonda, dopo una maratona di oltre 5 ore, stacca il passo anche Arnaldi, che batte e rimonta l'altro statunitense Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. E oggi tocca al doppio Vavassori Bolelli. Abbiamo concluso, ritorna Benny. Da Antonio Mercurio, che si sa tutti.
0: E che goduria sarebbe vincere anche su terra francese nel tennis al Roland Garros, nonostante insomma i problemi di Jannik Sinner. Buongiorno a tutti, sono le 8, io sono Benny, saremo insieme fino alle 9 in via d'eccezionale, insomma giorno di festa. Cambiano un po' le abitudini di tutti gli italiani, cambiano anche le abitudini e in questo caso il palinsesto di Radio Kiss Kiss con la musica più bella. Tra poco parleremo del Kiss Kiss Way e poi il secondo referendum di giornata. Sarete chiamati alle urne ancora una volta. Subito c'è Annalisa.

0: the glow.
1: Un po' di sano sentimentalismo. Ed Sheeran con Afterglow dal 2020 su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, buon 2 giugno a tutti, sperando che ve lo stiate godendo, anche perché tanti italiani sono sicuramente in movimento, tanti italiani hanno scelto proprio di essere al mare. Primi bagnetti, chiappette in acqua, e ci sta, direi assolutamente. Inizieremo oggi col parlare, visto che facciamo, ecco, come hanno fatto un po' anche Max e Laletti, facciamo il giro d'Italia, ma lo facciamo tramite i posti iconici che appunto in Italia ci sono tanti monumenti, tanti posti porta fortuna, in cui si fanno dei riti particolari proprio per propiziare la buona sorte, e ne parleremo, e parleremo di uno iconico che si trova a Milano, che in questo momento, anzi, che è stato in manutenzione, ma la manutenzione

me. Fulminacci con maledetto me. Allora, parliamo dei testicoli del toro nella Galleria Vittorio Veneto di Milano, che si erano appunto rovinati a furia di girarci sopra con i talloni per il famoso rito propiziatorio. Allora, per ripristinare la zona genitale dell'animale è stato necessario chiudere la zona per restaurarlo. Ora, finita l'opera, l'assessore ha pubblicato giustamente sui propri canali social la notizia tanto attesa. Il toro è tornato al suo posto con tanto di foto allegate. E così si è scatenata l'ira non del toro ma degli utenti, perché pare che adesso il toro non abbia più i testicoli di un tempo. Questo sarebbe il problema, quasi non sembrano più visibili. Qualcuno dice un toro diventato un bue. Gli assessori ribattono dicendo che no, invece il restauro ha solo riportato il toro alle sue origini, ma nulla, le persone non sembrano essere d'accordo. Vabbè, a prescindere però dalle dimensioni, gli attributi del toro porteranno comunque fortuna. Il ristoro resterà il solito di sempre, bisogna mettere il tallone, girare 3 volte, meglio se ha occhi chiusi, ormai lo sapete tutti. Ma esistono altre opere, altri luoghi iconici porta fortuna in Italia? Dove sono? Segnalate pure quali sono questi luoghi iconici porta fortuna in Italia. Ci siete stati? Qualcuno anche meno conosciuto? Segnalatelo pure.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss.
4: Unghia prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Kiss, kiss.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.

0: finocchio, aglia, fravaglia, frittura, caranguaglio. Luoghi e riti propiziatori iconici in Italia, luoghi porta fortuna, quali sono? Sentiamo un po'.
1: Beh, se vai a Verona, tetta della Giulietta,
0: bisogna toccarla, il seno
1: è come i genitali del toro a Milano,
0: sì.
1: Va toccata tre volte in senso orario
0: per l'amore
1: e dice che porta bene,
0: certo.
1: Il naso di Pulcinella a Napoli,
0: non lo
1: tanto
0: sapevo.
1: Per citarne un'altra, ce ne sono tantissime. Ciao Marta.
0: Vero, c'è anche Antonio che dice: l'arco naturale di Palinuro si narra che sia un posto dove andare per innamorarsi. A me è successo, quindi lo consiglio. Lui è andato lì, sapeva di questo rito propiziatorio e alla fine è andato a buon fine. Gli ha portato bene perché subito dopo ha trovato l'amore vero. Ce ne sono ancora tanti di luoghi iconici in Italia porta fortuna e tra poco ne parliamo.

Material Lover, Siena Spyro su Radio Kiss Kiss. Allora, posti iconici in Italia porta fortuna e noi insomma ci crediamo particolarmente, ma in realtà ci credono anche i tanti turisti, tanti stranieri che vengono qui e magari seguono anche dei percorsi particolari proprio per avere, ricevere un po' di fortuna. Abbiamo parlato dell'arco naturale di Palinuro e c'è una precisazione da parte di Antonio che dice: è vero, va bene per innamorarsi ma anche per dirsi addio, perché il costone è pericolante. Dice però: mia cugina con il marito si sono conosciuti proprio lì, in quel posto, cioè sono andati lì per il rito propiziatorio, per trovare l'amore, si sono conosciuti in quel posto lì e sono adesso sposati da 30 anni.

Pronti per il nostro New Kiss. Qui si parla di dipendenza emotiva, in cui i ricordi del partner si insinuano continuamente nella quotidianità, trasformando la nostalgia in una vera e propria paranoia. Samurai J, una bellissima novità, Flamenco Paranoia.

0: Day, Flamenco Paranoia, il nostro new kiss. Dobbiamo capire come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesce temporali su gran parte delle regioni settentrionali, sia sulle aree montuose sia su quelle pianeggianti, meglio al centro-sud, salvo disturbi in Toscana. In serata nella prossima notte ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e via via al centro, specie sulle aree interne, meglio sul resto del paese. Temperature massime comprese tra 21 e 28 gradi al nord, tra 26 e 29 al centro, tra 25 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Kiss Kiss. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Artisti, emozioni e un pubblico incredibile hanno trasformato Torino in uno spettacolo unico. Avete cantato, ballato e urlato ogni canzone insieme a noi in un'unica e gigantesca connessione umana. Questa sera alle 21 su Radio Kiss Kiss e Kiss Kiss TV rivivi tutta la magia dello show del Kiss Kiss Way di Torino con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
7: Only gone.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Kiss, kiss.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
12: Todis. Buongiorno convenienza.
13: Kiss, kiss.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Kiss Kiss!

Harry Styles, American Girls, su Radio Kiss Kiss e tanti luoghi che ci state appunto segnalando in giro per l'Italia, in cui si fanno proprio dei riti propiziatori per trovare fortuna nei vari settori, nei vari campi. E ci segnala Carlo da Cagliari, vero? Questo posto iconico, sicuramente conosciuto da tante persone, dice: c'è il santuario di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, che si trova nel cuore dei quartieri spagnoli a Napoli, nota come la casa della Santa della Maternità e celebre in tutto il mondo per la sedia miracolosa sulla quale le donne siedono per chiedere la grazia della maternità. Quindi tante donne che non riescono a diventare mamme vanno lì, proprio siedono su quella sedia per chiedere la grazia e per poi riuscire a diventare mamme. Tante donne dicono proprio di aver ricevuto in quel luogo la grazia e sono diventate poi mamme come desideravano.

La più bella del mondo, Rocco Anto su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti, bacetti, bacetti ancora da Marta. Beh, vogliamo parlare un attimo del grande successo della prima tappa del Kiss Kiss Way a Torino. Reduce ancora si sta riprendendo Giovanni Imperatore per aver vissuto delle grandi emozioni con chiaramente tutti i conduttori che sono stati lì e con i tantissimi artisti. Tappa che potrete rivivere con noi questa sera sul 158 della Digitale Terrestre a partire dalle ore 21. Quindi, insomma, chi non c'è stato può rivivere le grandi emozioni della prima tappa del Kiss Kiss Way, ma ci prepariamo anche a vivere la seconda tappa del Kiss Kiss Way, che sarà il 13 giugno a Baia Domizia all'Arena dei Pini. Chi ci sarà? Tanti artisti: Baby K, Vamole di Pezza, Chiello, Cioffie, Di Brock, Elettra Lamborghini, Francesca Michelin, Giordana Angi, Camrad, Noemi, Malika Yan, Rosa Chemical, Samurai J, ragazzi, un sacco di artisti, va bene? Cosa importantissima: i biglietti saranno disponibili a partire da mercoledì 3 giugno, cioè da domani, e sono come sempre assolutamente gratuiti ma limitati, quindi vi daremo poi tutte le info per assicurarvi un posto e assistere allo show.

pronti anche per il nostro momento history. Ragazzi, il buon vicinato è una cosa importante, lo sa bene chi ha dei vicini con cui non va d'accordo, con cui litiga di continuo, anche per motivazioni stupide: i cattivi odori, il cane che abbaia e il bambino che piange, e la musica ad alto volume, stupidaggini che però poi portano a lungo andare a vivere male. Ma pensate se dopo aver acquistato una bella casa vi rendeste conto che il vostro vicino è uno spacciatore. Storia vera raccontata all'interno di questa canzone, Man at Work con Who Can It Be Now.

Man at Work, Who Can It Be Now, 1981, il nostro History Kiss. Ecco, come dicevo, ne parlano i Man at Work, ma molti potrebbero raccontare storie da incubo con i propri vicini. C'è qualcuno che ha problemi con i vicini? Oh, tutto bene, grazie. Io devo dire nessun problema, sono stata fortunata, ma conosco parecchie persone che litigano e come. E mi piacerebbe diventare, che ne so, tipo amministratore di condominio per un giorno e ascoltare tutte le vostre storie, perché alcune sono parecchio avvincenti. Se avete voglia di sfogarvi, ragazzi, sono a vostra completa disposizione. Io sono Marta e staremo insieme fino alle 14. C'è la musica più bella, subito i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, lo siento.

Benson Boone con Man in Me su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon martedì 2 giugno a tutti voi. Dove sono gli italiani in questo giorno di festa? Dove siete voi? Quali sono state le mete più gettonate? Dunque, non so voi dove siate, ma potete dircelo chiaramente, potete inviarci foto, potete farci sognare al 347 490 0042, ma secondo Google Travel Trends in questo momento gli italiani sono con le chiappette in acqua, semplicemente a vincere la voglia di mare e di trascorrere i primi giorni di sole, di relax in spiaggia. Tra le mete più ricercate proprio su Google spicca Ischia, considerata una delle isole più belle del Mediterraneo. Allo stesso modo anche la Sicilia, che ha registrato un forte interesse soprattutto da chi aveva voglia di unire mare, città d'arte e gastronomia. Come si mangia bene in Sicilia, ragazzi miei. Se vi va, raccontateci dove siete, come state trascorrendo questo 2 giugno. Noi vi facciamo sognare con la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. Arriva Irama con la sua novità, Cabana.

0: Irama con Cavana su Radio Kiss Kiss. Allora, sarà vero che gli italiani in questo momento sono con le chiappette in acqua?
1: Ciao da Francesca Enzo da Pizzoferrato in
0: Ciao.
1: Abruzzo sotto l'acqua perché piove.
0: No, dai, piove, va bene,
2: sì,
0: dai.
2: Io sono Alexandra e io e la mia famiglia oggi siamo a Napoli a visitare un museo.
0: Oh, che meraviglia, musei aperti, ne parleremo più tardi. Intanto c'è Salvatore che mi invia la foto di una bella coda bloccato nel traffico e dice: noi sogniamo così, 10 chilometri di coda da Brindisi a Bari. Salvatore, forza, non mollate. Sai che quando si è in macchina tanto tempo si ascolta

0: Chissà te che dopo una faticosa scalata ti godi la vetta raggiunta e celebri la tua vittoria. Chissà te che con un piccolo bagaglio e la chitarra al seguito arrivi in una nuova città per inseguire i tuoi sogni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
1: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica. La scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss Kiss!
1: La musica più bella. Kiss, kiss, kiss. Suona solo.

Madonna e Sabrina Carpenter su Radio Kiss Kiss. Allora, oggi 2 giugno, festa della Repubblica, che compie 80 anni, perché 80 anni fa gli italiani votarono per la Repubblica. Ma se si votasse oggi, gli italiani sceglierebbero ancora la Repubblica? È stato fatto proprio un sondaggio che ha chiesto agli italiani se avessi potuto farlo. Come avresti votato al referendum il 2 giugno del 1946? L'85,4% degli italiani oggi sceglierebbe la Repubblica, contro il 14,6% di chi comunque voterebbe la monarchia. 80 anni fa l'esito della consultazione aveva visto il 54,3% degli italiani a favore della Repubblica, contro il 45,7% di consensi invece per la monarchia. Quindi ad oggi, insomma, chiaramente le cose sono cambiate totalmente. Tra poco torneremo ancora a geolocalizzarvi. Google Trends ci dice che gli italiani oggi hanno preferito il mare. Sarà vero? Tra poco geolocalizziamo tutti voi.

0: Opalite, Taylor Swift su Radio Kiss Kiss. Allora, dove sono le chiappette in movimento degli italiani che ascoltano Radio Kiss Kiss? Sentiamo.
1: Ciao Marta.
0: Ciao.
1: Io le mie chiappette sono sul sedile dell'auto.
0: Bene.
1: Mentre sto andando a casa a mangiare.
0: Ah, che meraviglia. Oh. Si è autogasato pensando al cibo.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, io volevo ringraziare mio marito che per il nostro 20° anniversario di matrimonio mi ha portato a Roma e adesso stiamo ritornando nel Veneto. Ciao!
0: Dai, che carino, bella sorpresa, gita fuori porta, insomma vi siete goduti anche la festa della Repubblica. Giovanni Navico e Quenze, sole, mare, buona musica con voi, buon intenditore chiaramente. Tante persone in giro, arrivano anche tante foto e c'è ad esempio Manuela che è in Puglia ed è nel suo giardino a prendere un po' di sole.

vita ci sono dei gesti romantici considerati vecchio stile, quelli fatti di gesti galanti, di carinerie, quei gesti che non esistono più tantissimo, in cui evidentemente credi ancora. Il nostro ultimo che ci regala questa novità che si intitola Romantica.

0: Viva il romanticismo ultimo su Radio Kiss Kiss. Allora, grazie di cuore a chi condivide con noi momenti bellissimi e personali anche con video, con foto. Leggo ad esempio questo messaggio: ciao Radio Kiss Kiss, siamo Susanna e Michele, siamo in viaggio verso casa a Salerno, ma intanto ci godiamo ancora un po' di mare della Sicilia. Siamo esattamente a Taormina, che bella, mamma mia, giardini Naxos, dopo aver trascorso un lungo fine settimana tra Catania e Siracusa, e mi inviano un video del panorama che hanno in questo momento davanti ai loro occhi, e io godo veramente, ragazzi, con voi di questo momento. Invece tra pochissimo vi racconto la storia di un pensionamento molto ma molto tenero.
1: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Kiss, kiss. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Kiss, kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: Kiss, kiss.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Kiss, kiss.
14: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
15: Termini e condizioni in negozio online.
16: Kiss, kiss.
17: So

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Allora, 2 giugno, festa della Repubblica. Come di consueto c'è stata la parata a Roma con le frecce tricolori nel cielo. Quest'anno la ricorrenza però ha un valore simbolico ancora più forte, perché l'Italia celebra gli 80 anni della nascita della Repubblica, proclamata dopo il referendum istituzionale del 2 giugno del 1946. Ma a rendere il momento ancora più emozionante c'è stata l'ultima sfilata di Briciola, che ha sfilato per l'ultima volta dopo 12 anni da mascotte di Carabinieri, una meticetta, una cagnolina meravigliosa che andrà in pensione, perché lei è entrata a far parte dell'arma nel 2014, da allora ha accompagnato spesso i militari nelle manifestazioni ufficiali ed è diventata una presenza costante in tutte le sfilate istituzionali, quasi in tutte. Adesso però andrà in pensione perché ha una certa età, ha qualche acciacchetto. Molti si stanno chiedendo: sì, ma che fine farà Briciola? Tranquilli, perché chiaramente Briciola non comparirà magari più nelle sfilate dell'arma, però insomma resterà all'interno con coccolata e amata dai militari, quindi resterà chiaramente con loro, con i Carabinieri, e al suo posto subentrerà una mascotte che presenzierà negli eventi pubblici. Molto emozionato nei video anche Mattarella per questo momento molto tenero. Adesso arrivano i Tech Debt.

Un'altra canzone che sicuramente sarà protagonista di questa estate 2026. Ma tante persone sono al mare in questo momento e devo dire che arrivano delle foto bellissime con degli scorci meravigliosi. Ma devo salutare anche chi è a lavoro in questo momento, come Teo che sta lavorando e dice: io lavoro, ma va bene. E mi invia anche una foto perché mica è un lavoro qualsiasi. Lui è uno scultore e sta realizzando delle opere d'arte molto ma molto belle. Complimentoni e buon lavoro a te. Buon lavoro a tutte le persone che in questo momento appunto stanno lavorando, non si godono appieno questa giornata. Ma devo fare i complimenti ad Ora che ci ascolta da Milano e che coraggiosamente trascorre questo 2 giugno in

0: Zodiaco Chandelier, favore, eh? Vi lascio come al solito con un history bellissimo. Che c'è?
1: Non era paura, Marta non aveva acceso il microfono, ha detto paura, pensavate che non parlassi, vai vai.
0: Ma non fai dirlo a tutti.
1: Allora questa canzone qua che sta per venire, bellissima, tu la canti?
0: Ma non ho un po' di voce da due
1: serve,
0: giorni?
1: Serve un po' di autotune, la prima con l'autotune, ciao grazie.
0: Ciao a tutti, a domani, la Marta Kiss Kiss a tutti, ciao.

0: famiglia ha deciso magari di fare un brunch, chi è al mare, ma soprattutto chi sta lavorando. Voglio sentire le voci di quelli che lavorano anche e vogliono andare in vacanza.
1: Magari sì. Anche perché oggi l'Italia è divisa proprio in due, e parlo di clima, di meteo, cioè nella maggior parte del nord Italia sta piovendo, mentre invece al sud molta gente è al mare o comunque è un giorno di festa, ma noi vogliamo dare precedenza ai lavoratori come noi qui a Radio Kiss.

0: Se vi va, oggi iniziamo così. Sì. Il vostro nome e poi ci dite se state lavorando, quindi che lavoro state svolgendo, oppure se oggi è festa e quindi magari siete al mare,
1: vi state godendo questo 2 giugno, diciamo.

0: Marco, ciao,
1: ciao. Ciao
0: Nico da Pescia.
1: Ciao Nico.
0: Oggi per fortuna non ho lavorato, sono fatto un viaggetto in Puglia dalla mia famiglia.
1: Che bellezza.
0: E ora sono al rientro.
1: Che bellezza la Puglia, che terra meravigliosa.
2: Scusa, non mi chiedo una cosa, sei al rientro nel senso che sei partito stamattina, sei arrivato in Puglia e poi alle 14 stai tornando, o ieri sei partito?
1: Tu dimentichi una cosa, essendo una partita IVA, che ieri era lunedì, ma era un mezzo ponte.
2: Quindi anche ieri era festa.
1: Esatto, capito, quindi magari molti adesso sono in macchina, ci stanno ascoltando perché stanno rientrando a casa o comunque nella loro città natale o che ne so, nel posto dove vivono.
2: Chi lavora? Ora è chi invece oggi festeggia.
3: Ho appena finito il turno di lavoro e sto rientrando a casa.
1: Eccola.
3: Ciao.
1: Qua.
2: Stai festeggiando che hai terminato il turno di lavoro? Dateci più dettagli però, vogliamo capire oggi dove siete diretti, vogliamo capire oggi se state lavorando, che tipo di lavoro fate.
4: Silvia e Claudio, stiamo tornando da una mini vacanza e domani si lavora.
1: Vedi che belle le mini vacanze, che poi gli esperti ci dicono anche che dovremmo fare più mini vacanze. Sai, noi italiani siamo sempre abituati.
2: Una volta al mese sarebbe bello.
1: Bravissimo, noi italiani siamo sempre abituati al periodo lungo, che ne so, ti fermi due settimane dal lavoro, stacchi tutto e fai.
2: Invece no,
1: piccole mini vacanze
2: durante l'anno,
1: bravo, tipo questo ponte, sarebbe veramente una cosa fantastica.
5: Amici, buongiorno.
1: Ciao.
5: Salve, Leonardo da Battivaglia.
1: Ciao,
5: sto
1: Leo.
5: Lavorando nel mio negozio di fiori, preparando un matrimonio per i prossimi giorni.
1: Guarda, è vera, perché questo è periodo, caro amico mio, noi lo sappiamo.
2: Domani dedicheremo la puntata ai matrimoni. Già lo voglio dire per tutti gli amici che ci stanno seguendo, visto che è periodo di matrimoni,
1: sì.
2: Possiamo parlarne domani, per quelli che devono fare la busta, per quelli che devono andare ai matrimoni e quindi suderanno vestiti eleganti.
1: Per quelli che fanno anche economia con i matrimoni, tipo questo nostro ascoltatore fioraio, appunto, che stava preparando tutte, non solo il bouquet, ma immagino, no, tutto l'assortimento dei fiori che richiede appunto una festa del genere.
6: Ciao Luca, da Trento, provincia di Trento.
1: Ciao.
6: Sono autista, soccorritore 118, oggi si
1: grande.
6: Lavora.
1: Hai ragione.
6: Ciao.
2: E allora tutti quanti in coro diremo 118!
1: Facciamo un saluto e basta, facciamo un saluto a quelli che lavorano oggi e ovviamente che lavorano tutto l'anno, come gli amici che stanno sull'ambulanza, quindi e lavorano per il 118.
2: Capiamo chi sta lavorando, capiamo chi festeggia questo 2 giugno, scriveteci o mandateci note vocali, solo se vi va, al 347 490 0042.

0: Italia Starter Pack.
1: Wow! Grazie Torino! Che bomba! Grazie mille!
2: Dalla storia della musica più bella dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Yes, yes. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno. Solo da...

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Marco, ma vogliamo ricordare agli amici che ci stanno guardando da casa e a questa splendida piazza il nostro programma su Radio Kiss Kiss?
4: Certo, vai!
3: Dalle 14 alle 16 ci potete ascoltare dove proprio voi siete protagonisti.
4: Protagonisti come lo sono gli artisti che stanno salendo su questo palco con le loro canzoni. Raff, sai, a volte ci sono delle canzoni che creano un po' di disturbo.
3: Un fastidio?
4: Sì, una scocciatura.
3: Un fastidio?
4: Sì, che anche se sono belle da ascoltare, però provocano un certo fastidio.
3: Se diciamo che fastidio, avete capito chi sta salendo sul palco del Kiss Kiss Way?
4: E allora, con che fastidio,
3: dito nella piaga!

0: sono nata.
1: Grazie! Il prossimo pezzo si chiama Chimica.

0: Grazie! Kiss kiss a tutti!
1: Grazie Margherita, grazie. Ehi, ma avete visto quanti artisti su questo momento bellissimo che è il Kiss Kiss Away, e tanti altri devono ancora salire su questo palco?
0: Artisti, ma soprattutto amici che vengono spesso a trovarci in radio. Pippo, vogliamo ricordare il nostro appuntamento?
1: Sì, noi siamo in diretta su Radio Kiss Kiss tutte le mattine, grazie a quelli che ci ascoltano, con il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9, mettiamo tanta musica, facciamo tante risate con gli ascoltatori, tanta interazione. Ma grazie di cuore a tutti voi che ascoltate Radio Kiss Kiss. L'artista che sta per arrivare adesso su questo palco ha un talento, Adriana, ed una storia che sono indiscutibile. Stasera ci coinvolgerà col suo ritmo, con la sua musica, e siamo molto felici di averla qua.
0: Dopo i 5 sold out milanesi del suo live show Yes We Can, sul palco del Kiss Kiss Way con il brano Superstar, Paola Iezzi!
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.
0: Ciao Torino!

0: parlarmi più d'amore.
1: Grazie Torino e grazie agli amici di Kiss Kiss. Io ho un sogno che forse è un'utopia, che tutti noi si possa andare nella stessa direzione e che sia quella buona. Questo è il mio nuovo singolo, Stessa Direzione.

0: mamma. Devo correre e salire su. Grazie. Raga, arrivo,
1: Che meraviglia, Paola.
0: Sono fatto un giretto giù che è spettacolare.
1: Ma
0: ciao,
1: dove
0: ragazzi.
1: Sei?
2: Forte l'applauso per Paola Iezzi.
0: Ciao ragazzi.
1: Paola, da questo lato.
0: Arrivo.
1: Stessa direzione di prima.
2: Piano, tranquilla, ce la facciamo.
1: Meravigliosa.
0: Ciao.
1: Paola Iezzi.
0: Grazie
1: Ciao.
0: A tutti.
1: Wow. Che energia, ragazzi, che grande energia, noi la sentiamo anche dietro le quinte. Allora, volevo approfittarne anche per ricordare che potete ascoltare i Corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Radio Kiss Kiss, dalle 16 alle 19. Allora, io direi anche di andare avanti, no, con la
2: Assolutamente.
1: Serata.
2: Assolutamente, sì, dobbiamo andare avanti e abbiamo una grande artista.
1: Abbiamo una grande
2: artista.
1: Una
2: grande amica di Radio Kiss Kiss, che nel suo DNA ha la musica, ma nel suo DNA ha anche il Brasile.
1: E certo, 7 dischi. Mi sa che hanno capito anche
2: hanno
1: stavolta.
2: Capito, sì.
1: 7 dischi di platino, 8 dischi d'oro, oltre 500 milioni tra stream e visualizzazioni con il nuovo singolo Bossa Nostra sul palco del Kiss Kiss Way. Gaia!
3: Ciao Torino! Ciao Kiss Kiss!

0: vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno, la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
9: Termini e condizioni in negozio online.

0: Grazie Torino! Adesso fate un enorme casino per SKT!
1: Torino! Come state? What are you saying, Gaia? You good?
0: Questa Tropicalia Torino!
1: Let's go, raga! Ballate! Ci divertiamo stasera!
0: Let's go! Hey.

brava, troppo brava. Allora, voglio un vostro aiuto con questo prossimo brano. Mi chiamo SKT, sono rapper, quindi vi porto un po' di rap stasera. Se avete i telefoni, voglio vedere un po' di torci in alto, raga. Cioè, questo brano si chiama Gioca Sano Tribute e fa: e so che sto bene sul trap, ma sto bene anche sul boom bap. Ehi, forse l'avete sentito, forse no, ma stasera lo cantiamo e ci divertiamo, ok? Let's go! E so che sto bene sul trap, ma sto bene anche sul boom bap. Ehi, questa non è roba da rap, ma roba swag. Gioca sano, vibe.

0: We throwing it back, Torino. Grandi veramente. Sono SKT, big love. Grandi. Big up Soverato anche, ti ho visto.
1: Ehi, SKT, allora Torino ci sei?
2: Sì, ci siamo, ci siamo. Allora diamo un attimo di tempo ai nostri tecnici di smontare, perché voi non potete immaginare quanta gente sta lavorando per il Kiss Kiss Way.
1: Almeno loro lavorano,
2: almeno loro lavorano, ecco.
1: Comunque no, davvero, dietro le quinte c'è tutto un mondo fatto di tecnici, di truccatori anche. Guarda,
2: certo,
1: che ci hanno fatto belli.
2: Trucco e parrucco, ma tra l'altro abbiamo chiesto applausi per tutti. Ma vogliamo fare un applauso alle ballerine, ragazzi?
1: Aspetta. Ma scusami, no, ma giusto per capire.
2: Ma stiamo scherzando!
1: Aspetta, ma allora, anche ai ballerini allora?
2: Ma che c'azzecchi i ballerini?
1: Ma poi scusa, applauso ai ballerini, ma cosa vuol dire? Ma perché tu ti intendi di danza?
2: Sì, ho fatto 5 anni di danza classica, ti
1: tu
2: prego.
1: Hai fatto 5 anni di danza classica, tu hai fatto 5 anni di ansia classica. Comunque tra poco un momento meraviglioso, perché la storia della musica, Radio Kiss Kiss la celebra sempre con la musica più bella. Godetevi questo momento.
3: Dalla storia della musica più bella dei 50 anni di Radio

Ehi, ci siamo o no? Voglio vedere tutte le mani su, tutti, tutti, tutti, tutti. Ehi, kiss, kiss. Tiriamo giù tutto. Ci siamo o no?

0: Grazie a tutti, divertitevi, passate una bella serata. Ciao!
1: Sul palco del Kiss Kiss Way,
2: le

0: Grazie Torino, che meraviglia che sei.
1: Eccoci, Levante.
0: Eccomi, dove siete?
1: Qua.
0: E io correvo
2: vieni,
0: di là.
2: Vieni qua.
1: Che bella
2: grazie
1: che
2: Levante.
1: Sei.
0: Come state,
1: Levante.
0: Ragazzi?
2: Vieni qua, vieni.
0: Io amo questa città, sapete che ci ho vissuto 19 anni qui.
2: Questo non lo sapevamo.
0: Sì, sì, sì, sono figlia anch'io un pochino di Torino. Torino è anche casa mia.
1: Sei torinese.
2: Che bello.
0: Un pochino.
2: Allora, resta pure qua perché stanno per raggiungerti due amiche.
1: Stiamo parlando di tre artiste che hanno modi diversi di raccontare le proprie emozioni, ma sono unite da una canzone che sa di ritorni, di emozioni forti, di appartenenza bellissima.
2: Con uno dei pezzi più suonati su Radio Kiss Kiss, Al mio paese, Serena Brancale, Levante ed Elia.
0: Grazie mille, grazie.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
4: Questa è casa tua, vero?
0: Questa è anche casa mia, sì.
4: Che bello. Madonna, quanta gente.

0: Grazie.
1: Grazie mille.
0: Ciao, è stato un piacere. A presto. Grazie Radio Kiss Kiss. Delia Buglisi.
1: Grazie mille.
2: Le signore delle chiese.
3: Quando torna mio paese.
4: Che pezzo, che pezzo. Levante Delia. Grazie mille ragazze.
2: Siete meravigliose.
4: No Serena, te vieni qua. Vieni qua con noi. Perché allora, ma hai sentito che calore Torino?
3: Meraviglia.
4: In tutti i sensi. Fategliela sentire, vai.
3: Quanti fuori sede a Torino, un sacco di persone che vivono qua.
4: Ma poi tra l'altro io so che tu per noi hai preparato una sorpresa.
3: Io?
4: Sì, c'è ancora un regalo per noi, c'è ancora un regalo perché, diciamolo, con la tua voce tu emozioni, tu travolgi. E voi sapete perché?
2: No, te lo dico io perché.
4: Perché?
2: Perché quando canta ci mette anima e cuore.
4: Serena Brancale!
3: Grazie, grazie.

0: mai detto. Grazie mille. Alla prossima, grazie.
1: Serenata, una serenata, una serenata, non sotto casa mia finirà, che poi finire qui in una scenata di folle gelose, quasi al tempo vero.
2: Allora, bene, intanto complimenti, sì, perché quando abbiamo fatto il cambio prima,
3: sì, chi c'era diciamo un'ora e mezza fa circa,
2: è finito, abbiamo... ce ne dobbiamo andare,
3: chiaramente era per la TV, no? Quindi bravi a quelli che non hanno detto no, ma quando, cioè sì, anche se l'avete detto era scenico, quindi...
2: fatevi un applauso.
3: Ci siamo allora, dai, ci siamo. E la musica del Kiss Kiss Way continua, e continua con un'artista che è già salita sul palco ed è, e lei ha proprio una voce inconfondibile.
2: Lui invece con il suo nome vi fa venire voglia di abbassare il finestrino e cantare a squarciagola.
3: Insieme per un mix di stile, energia e musicalità.
2: Con Rum e Cioccolata...
3: Delia e Fiat 131!

0: Juliet 131, un grande applauso. Bravo.
1: Grazie.
0: Grazie mille.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Kiss, kiss.
4: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Grazie ragazzi, che meraviglia! Allora, ci sono artiste che riconosci da una nota e poi ci sono artiste che non smettono mai di sorprenderti.
6: Lei è ironica, è intensa, è capace con la sua voce magica di arrivarti dritta al cuore e a volte anche di farti sorridere. Noi siamo felici di averla qui stasera sul palco del Kiss Kiss Way,
5: Arisa!
7: Ciao ciao! Buonasera a tutti, Torino! Come va?

tutti, buonasera. Come va Torino? Sono stata qui da poco a conoscere tutte le persone che avevano ascoltato il mio disco. Voi l'avete ascoltato il mio disco? Vi piace? E il mio nuovo singolo l'avete ascoltato? Si chiama Rugiada. Anche se non lo conoscete, fate festa con me. Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine. Non sono nata per volare,

0: Grazie Torino. Ciao.
1: Dalla storia della musica più bella dei 50 anni di Radio Chi.

0: Wow! Mamma, la storia della musica, 50 anni di Radio Kiss Kiss.
1: Ti porto via.
0: Allora, hai giudizi da esprimere sui ballerini?
1: Come ma sono che andati? Cosa ti posso dire? Le ragazze sono state fantastiche.
0: Ma sono le
1: facciamo
0: ragazze?
1: Sentire l'entusiasmo!
0: Allora, io sono qui anche per ricordarvi che potete ascoltare i Corrieri di Kiss Kiss tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 su Radio Kiss Kiss, con tanti ospiti e tante notizie curiose dal mondo.
1: Andiamo avanti con il prossimo artista, che tra l'altro ha una musicalità che è un qualcosa di spettacolare e riesce a farvi entrare nei suoi testi.
0: Esatto, e poi ogni nota è un viaggio emotivo, ogni canzone è un viaggio da vivere con Stellina Ermal Meta.

Grazie. Nonostante tutto quello che accade nel mondo, noi dobbiamo cercare in qualche modo di mantenere la calma, una calma metafisica, almeno così ci insegnano tutti, per non diventare del tutto pazzi. La prossima canzone parla proprio di questo, si chiama Calma Metafisica.

0: Grazie a tutti, buona estate, ciao!
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Raff, vogliamo anche ricordare un attimo il nostro programma agli amici qui a Torino, chi ci sta guardando in TV?
4: Assolutamente sì.
3: Perché noi siamo in diretta su Radio Kiss Kiss e Kiss Kiss TV dal lunedì al venerdì tra le 14 e le 16. Facciamo un programma interattivo dove voi siete i protagonisti con i WhatsApp, con le telefonate, dedichiamo un argomento al giorno, insomma ci divertiamo.
4: Adesso sul palco del Kiss Kiss Way sale un artista che non passa inosservato.
3: Sì.
4: Ha carisma?
3: Sì.
4: Ha stile?
3: Sì.
4: È provocatorio?
3: Sì.
4: Anche meno?
3: Scusi.
4: Sul palco del Kiss Kiss Way con Mamma Mia, Rosa Chemical!

0: Grazie Torino.
1: Rosa, te è un fratello, ma sono lì anche oggi. Sto salvando.

0: Grazie Torino, vi voglio bene. Buona estate a tutti.
1: Grazie Rosa, che meraviglia. Allora facciamo così. Torino, ti fai sentire? Che bello.
2: Bella Torino, bellissimi. Allora, parliamo e raccontiamo agli ascoltatori che noi ci svegliamo tutte le mattine molto presto.
1: Esatto.
2: Perché facciamo un programma alla radio che si chiama Pippo Pelo Show. Chi lo ascolta? No ragazzi, ma è fantastico, mi emoziona.
1: Sì,
2: allora
1: sì.
2: Dalle 7 alle 9 la mattina siamo su Radio Kiss Kiss, ma la musica stasera non si ferma mai, perché la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: E infatti il prossimo artista è un grande amico di Radio Kiss Kiss, oltre ad essere uno degli artisti e dei rapper più apprezzati e più amati della scena musicale.
2: Con

Grazie. Come state, Torino? Mi fate sentire un po' di rumore al mio 3. 1, 2, 3. Yes. Facciamo un mio pezzo datato 2017 dal mio disco che si chiama Regardez-moi. Questo pezzo si chiama Sia, chi la conosce la canta con me.

0: così. Grazie rega. Buona serata, divertitevi. Baci a tutti. Ciao.
1: Dalla storia della musica più bella dei 50 anni di Radio

0: salutare e fare un applauso per il corpo di ballo.
1: Il mondo della danza sa, eppure tu con la bocca aperta, ma la vuoi smettere?
2: Lascialo fare, lascialo
1: stare. Ho capito,
2: sta
1: 2 ore col braccio così, sta facendo
2: come sta
1: video.
2: Andando? Bene? Vi state divertendo, no?
1: Sì.
2: Dobbiamo presentare anche tra poco un altro artista. Ti sei rifatto gli occhi tu, ti vedo. Chi c'è? C'è una mamma della ballerina.
1: Fantastico.
2: Signora, quanti anni ha? Quanti anni ha? Quanti anni hanno le mamme delle ballerine?
1: 48.
2: Il mio target.
1: Benissimo, ecco qua.
2: Questo solo volevo sapere. Benissimo. Stasera.
1: Allora, vediamo un attimo se il pubblico però è ancora attivo, se ha ancora voglia di divertirsi.
2: Certo.
1: Dividiamoci la nostra sinistra e la nostra destra, quindi diciamo la vostra destra, diciamo tutti insieme radio. E invece di qua kiss kiss.
2: Facciamo una prova, 1 2 3.
3: Radio.
2: 1 2 3.
3: Kiss kiss.
1: Ma no, sono andato di qua.
2: Ho sbagliato io. Mi sono lasciato andare da questo splendido.
1: Allora,
2: cornice.
1: È molto facile, facciamo tipo i direttori d'orchestra.
3: Radio, kiss kiss.
1: Hai visto?
3: Radio, kiss kiss.
1: Te l'ho detto.
3: Kiss kiss.
1: No, di là, aspetta.
3: Radio, kiss kiss. Radio, kiss kiss.
1: No, no. No, così, lascia stare.
2: Sono andato dal fisioterapista dopo questa cosa.
1: Lo so.
2: Dovevo sfogare quello che avevo addosso. Fammi vedere un po' la gente qua.
1: Ma dove stai andando, per cortesia? Scusate,
2: in mezzo alle persone. Datemi una camera, per piacere.
1: No.
2: Come sta andando? Ti stai divertendo? Per chi sei venuta qui?
4: Gabbani.
2: Ma si sentono i microfoni? Sì,
1: sì,
2: per
1: sì.
2: Gabbani.
1: Allora aspetta, andiamo da lui.
2: Ciao,
1: per
2: mamma.
1: Chi sei venuto oggi qua con noi?
5: Per Annalisa.
1: Ti è piaciuta?
5: Ovviamente sì.
1: Bellissimo.
2: Fammi vedere qua, amore mio, dimmi, tu sei venuta per il rap.
4: C'era il mio compleanno.
2: Auguri! Facciamo gli auguri! Quanti anni fai?
4: 40.
2: Quanti?
4: 40.
2: Anche lei è il mio target!
1: Scusate, c'è qualcuno di Torino qui in mezzo? C'è qualcuno del centro Italia qui in mezzo? C'è qualcuno del sud Italia? Vabbè, devo dire, ci sta un sacco di gente e ci fa molto, molto piacere.
2: Wow!
1: Mamma mia.
2: Adesso torniamo seri, avevamo bisogno un attimo di cazzeggiare.
1: Sì.
2: Adesso torniamo subito seri. Andiamo, siamo in posizione, vai.
1: Stavo seguendo.
2: In quale camera devo guardare?
1: Quella là,
2: Là. Vai.
1: Ci siamo? Torino, ci sei? Ma che è sta cosa? Torino, ci sei? Okay.
2: Marco, andiamo a presentare la prossima artista che salirà sul palco del Kiss Kiss Way.
1: Allora, Raf, una ragazza piena di talento,
2: sì,
1: soprattutto perché riesce a comunicare alla sua generazione alla grande.
2: Lei è un uragano di emozioni e salirà sul palco adesso con Uragani. Lei è...

Grazie, vi fate un altro enorme applauso per Emma e Serena. Grazie amore mio, vi adoro. Allora, la prossima canzone è dedicata a tutte le ragazze. Let's go!

0: applauso a tutti, Clara.
1: Ragazzi, un altro grandissimo applauso a Joe. Grazie. Ciao ragazzi.
0: Ciao a tutti, buona serata, divertitevi.
2: Ma che belle ragazze!
3: Guarda, questa canzone per un attimo ho pensato che l'avessi scritta tu, guarda, credimi.
4: Perché? Che vorresti dire?
3: Ma lo sai quando si parla di belle ragazze, di ragazze, siccome tu prima eri molto concentrato sulla faccenda delle ballerine.
4: Sì.
3: Allora lì
4: Vabbè,
3: ho pensato...
4: Ma così mi stai dipingendo per quello che non sono.
3: Ma ci mancherebbe.
4: Facciamo così, facciamo parlare la piazza.
3: Sì.
4: Facciamo una cosa che si portava proprio qualche tempo fa, l'urlo delle donne, l'urlo degli uomini.
3: Ma perché no?
4: Lo voglio fare. Voglio,
3: allora.
4: Al mio tre voglio sentire l'urlo delle donne.
3: Okay.
4: E poi sì. Fatti gli uomini tu. Io mi faccio le donne. Tu fatti gli uomini.
3: Va bene.
4: Ok,
3: vabbè,
4: prima
3: figure.
4: Le donne, ok? Al mio tre. Uno, due, tre. Ok.
3: Ok.
4: Aspetta, allora. tocca ancora a me. Allora, adesso facciamo tutte le bionde. Okay?
3: No, ma scusa, ma così non finiamo più. Ma cosa vuoi fare? Tutti quelli con le lentiggini?
4: No, voglio capire se a Torino ci sono più bionde o più more.
3: Ma cosa c'è? Sono
4: allora,
3: tutte belle.
4: Solo le bionde, ok? Uno, due, tre.
3: No, io ho visto una mora che urlava. No,
4: io ho visto una bionda che non ha capito la domanda.
3: Forse era una mora tinta, non lo so, può darsi pure. Allora,
4: le rosse, giustamente tu mi dici le rosse, perché le rosse sono sempre pochine.
3: Ma guarda che sei discriminatorio.
4: No, non sono discriminatorio, che
3: e
4: è
3: allora
4: una questione dei grandi numeri.
3: Facciamo sentire l'urlo di tutte le rosse.
4: Poi ti faccio vedere le more. Senti a me, senti qua se ne cade pure la mola Antonelliana. Uno, due, tre, le more! E l'ho detto, adesso fatti gli uomini, me ne vado io.
3: Va bene. Ma guarda, non so se serve, perché mi pare di capire che abbiamo una maggioranza.
4: No,
3: di
4: però ci vuole perché l'uomo.
3: E allora al mio tre, tutti gli uomini. Uno, due, tre. Scusa,
4: mamma
3: abbiamo
4: mia,
3: vinto,
4: ragazzi.
3: Abbiamo vinto. Allora,
4: ho avuto una botta di testosterone addosso.
3: Ma come lo devo calmare? Come lo devo calmare? Allora, tra poco sul palco del Kiss Kiss Way ci sarà un momento. Io dico sul palco, ma secondo me il momento sarà vissuto soprattutto dal pubblico,
4: Perché diamo anche qualche data, La
3: diamo
4: data
3: qualche
4: è più
3: data,
4: importante.
3: Lo diciamo il 27 giugno allo Stadio San Siro ci sarà Gabri Ponte che farà ballare e come, tra poco ve ne accorgerete. Bene,
4: bene,
3: allora,
4: bene, noi ci siamo.
3: Sì, ci siamo. E vedi che salgono anche i nostri colleghi qui sul palco, la squadra di Radio Kiss Kiss, Pippo, Adriana, Marco e Raff.
5: Eccoci,
3: facciamo sentire un applauso, vai!
5: Eccoci. Grazie, belli.
6: Allora,
7: belli
6: questo
7: che siete, grazie.
4: È esattamente quel momento che vorresti non finisse mai, perché noi vi dobbiamo ringraziare per aver cantato e per aver ballato insieme a noi.
3: Esatto, però io sono convinto che questo non è assolutamente un addio, questo è solo un arrivederci, perché noi torneremo, e certo che torneremo.
8: Un arrivederci. Ma non ce ne andiamo.
7: Potete farlo l'applauso, se volete.
3: Se vi va, sì, voglia.
8: Allora, noi innanzitutto ringraziamo Piazza Castello qui Torino per averci seguito. Soprattutto salutiamo gli amici che ci stanno guardando da casa su TV8, su Sky, per quelli che ci hanno seguito anche per queste due serate uniche e pazzesche.
9: Rimarrete nei nostri cuori. Grazie per essere stati con noi. La musica resta accesa, ma soprattutto ricordatevi che su Radio Kiss Kiss suona solo la musica più bella.
7: E quindi grazie a Radio Kiss Kiss, ma grazie anche a tutte le persone che hanno contribuito affinché questa serata diventasse quello che è stato, ovvero un evento pazzesco.
5: Ma noi ritorniamo, e questa è una promessa, potete pure scommetterci. Però adesso ci lasciamo con un musicista che ha fatto ballare generazioni. Ma che dico generazioni? Ha fatto ballare
10: tutta l'Italia.
5: Gabri Ponte.
7: Ciao
9: Kiss Kiss a tutti.

Grazie a tutti, grazie Torino che è casa. È casa e quindi mi sembrerebbe giusto chiudere questa serata con un disco a chilometro zero, giusto? Un disco che è nato qui, in questa città, lo abbiamo fatto più di 25 anni fa, però sono sicuro che ve lo ricorderete.

0: Ciao, grazie a tutti e grazie agli amici di Radio Kiss Kiss che ci hanno fatto cantare e ballare questa sera. Grande Torino, ciao!
1: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Yes. E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo